0: vivu, nesho nweche vivi, no kuzukino kwe mibili, no ulamo uchakwa o amina.
1: Esala eyo kukiriza.
0: Kala.